scavo la vamba dell'amore, scavo una fossa allo dolore. C'è chi ho dolore, c'è chi ho tormento, che gioia

mezza, si schifiava per le sciate sciate, tempo di abusi, di fame e di guerra, crescivo in mezzo delle malannate, lacrime mute ne piangeva e quante, la mia innocenza se la sparterun tante. La mala gente, li prepotenti, tanti sottanti in questa società, non è l'amore.

7 figli e la moglie, 8 vucchi e 8 panzi, e l'ucori un camioni caricato di doglianzi. Nilu Belgio invece ora travagliava giorno e notti, alla moglie ci scriveva non mangiati favicotti, culi sordi, chi

di poeta e faceva penitenza. Tu riscordo ni lo Belgio senza tonaca né mitria ci pareva sacrilegio. Certi voti lu pensieri lu portavan tra la tana e lu cori ci batteva a martorio la campana. Casi c'era la minestra di patati e di fasoli, ni da tana c'era festa pi la mogli e li figlioli. Come arboro scippato senza radichi né fogli si sinteva tu riscordo quando pensa a figli e mogli. Dopo un anno di patiri finalmente si decisi, mogli mia piglia la roba venatindi a stu paesi. E partero madre e figli salutaro Mazzarino, li parenti per d'appresso ci facevano festino. Una valigia di cartoni cu la corda per traverso, ni lu petto lu nutricu chi sucava a tempo perso. Per davanti la covata di li zingari camina, trusci e sacchi ni li manu montarozzi ni la schina. La covata cu la ciocca quando fu sopra lo treno non sapeva se era in cielo, si toccava lo terreno, lu paese di lontano, ora chiane ora scinni, e lu treno cavolava senza ali e senza pinni. Ogni tanto si fermava per infornare passaggeri, emigranti sur fatara, figli patri e li muglieri, padre e madri si presentano, li fa

intascabili a divertirni che grandi. Tutti senti ru la radio, la vimmano, ne migranti, li carusi, un anno sonno, fanno l'occhi granni tanti. Rosa scordo, ascuta e pensa, culo sapi chi va e trova, n'autra genti e nazioni, una storia tutta nuova, e si stringi per dire.

0: tascabili sono a musica di ballo, un discorso di ministro, un minuto di intervallo. Poi detti li notizi, era quasi mezzanotte, sono gli ultimi notizi, li notizi di la notte.
1: Ultime notizie della notte. Una grave sciagura si è verificata in Belgio nel distretto minerario di Charleroi. Per cause non ancora note, una esplosione ha sconvolto uno dei livelli della miniera di Marcinelle. Il numero delle vittime è assai elevato.
0: Ci fu un lampo di spavento, chi si colluciato a tutti, rosa scordo, sbarra l'occhi, o quel lacrimi s'agliutti.
1: I primi cadaveri riportati alla superficie dalle squadre di soccorso appartengono a nostri connazionali emigrati dalla Sicilia. Ecco il primo elenco delle vittime. Natale Fatta, di Riesi, provincia di Caltanissetta. Francesco Tilotta, di Villa Rosa, provincia di Enna. Alfio Calabrò, di Agrigento. Salvatore Scordi,